ragazzi sono le bamonatra da zapomavici sadrats ptagashava dani sulla carta che mi salzavi curiada წყაროები ამ